0: Lasset uns beten. Gott, du hast dem heiligen Kirchenlehrer John Henry Newman die Gnade geschenkt, deinem gütigen Licht zu folgen und in deiner Kirche Frieden zu finden. Gewähre uns, dass wir auf seine Fürsprache und durch sein Beispiel aus Schatten und Bildern zur Fülle deiner Wahrheit geführt werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Amen.
2: Dal libro del Siracide. Se il Signore, che è grande, vorrà, egli sarà ricolmato di spirito di intelligenza, come pioggia e fonderà le parole della sua sapienza e nella preghiera renderà lode al Signore. Saprà orientare il suo consiglio e la sua scienza e riflettere sui segreti di Dio. Manifesterà la dottrina del suo insegnamento, si vanterà della legge e dell'alleanza del Signore. Molti loderanno la sua intelligenza. Egli non sarà mai dimenticato. Non scomparirà il suo ricordo. Il suo nome vivrà di generazione in generazione. I popoli parleranno della sua sapienza. L'assemblea proclamerà la sua lode. È parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: Rivolgiamo con fiducia le nostre preghiere a Dio, che guida la sua Chiesa e chiama uomini e donne a servire il suo popolo.
1: Per il nostro Vescovo Ivo, nel 15° anniversario della sua ordinazione episcopale, il Signore gli conceda sapienza e discernimento, forza e serenità. Lo sostenga nel suo ministero perché annunci fedelmente il Vangelo e sappia essere per tutti un pastore vicino e attento. Preghiamo. Ascolta.

0: per la nostra diocesi di Bolzano-Bressanone, perché, ascoltando la parola di Dio, sappia essere una chiesa vicina alle persone, capace di custodire la verità e di vivere nella misericordia e nella fraternità. Preghiamo.
1: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, ascoltaci.
0: Per i sacerdoti, i diaconi, le persone consacrate e tutti coloro che prestano il loro servizio nella nostra diocesi. Il Signore rinnovi in loro la gioia del Vangelo e la disponibilità a mettere i propri doni a servizio della Chiesa e dei fratelli. Preghiamo.
1: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, ascoltaci.
3: Für alle, die nach der Wahrheit suchen, am Gedenktag des heiligen John Henry Newman bitten wir dich besonders für jene, die Fragen haben, zweifeln oder nach einem tragfähigen Weg des Glaubens suchen. Führe sie durch ihr Gewissen und durch dein Wort immer tiefer zu dir.

0: Perion. Signore di reunis pro alte recordunse le gran amour de to fi. Fa che sua opera de redenzion portes tres le sorvist la clija frut sun dött le mon. Do caste per junse, por Gesù Christ nos Signor.
1: Amen.
0: Da

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù, Tu sei l'unico pastore della Tua Chiesa. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede apostolica della Tua Chiesa intera, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Dieser Friede unseres Herrn sei allezeit mit euch.
1: Und mit deinem Geiste.
2: Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.